prendeva a usare un sciasino per curare a cantare come mia avò della também.